risa, tu lágrima, tu tango. Malena, tu risa, tu lágrima, tu tango. Malena.

Prima di dare il bacio bisogna visolare i camini, fuori da qui subito, cumba dritto su. Baracca muchacho, gritemo ma fuerte, uy Dios que amarrete, ni un cobre ha tirao, qué bronca muchacho, se hizo el otario.

0: e non mi entrano. E si acabò.
1: Beh, ma da Nicola, déjame enterar. Non è che sono amico del novio, che sono?
0: Ma che amiche ne amiche, son broguenza torrendosi. Me son dado cuenta que usted es un colado.
2: 20 horas en Buenos Aires y en Malena es tiempo de tango. Estás en Malena, estás en tu barrio.